irin ci gaban al'umma tun baya rike da kowane mukami da ya hada da rabon motoci babura rabon tallafin abinci da shanu a lokutan sallah ba da tallafin jarin sana'o'i ga maza da matan karamar hukumar Tarauni da kuma shiga sha'anin al'umma na jaje da na murna al'umma karamar hukumar Tarauni mi tanadin ruwan ƙur'u domin kada su ga wannan rabo Nasir Bala Aminu Jaoji a dangarin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin Tarauni a majalisar wakilai ta tarayya a titin jam'iyyar APC domin daurawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan ci gaban karamar hukumar Tarauni wannan sako ne daga awwal barista mai turaren wuta.

0: hankali. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da

0: FM.
1: Mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo
2: da babu irin sa.
1: Mita 93.1 Arewa Radio a Zangon FM.
3: Karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.